0: Musu kwenza kancane mnganami. Hayibo.
1: Musu kwenza kancane mnganami. Musu kwenza kancane.